0: questa super donna che continua a catturare la nostra attenzione nel tempo, dagli anni 90 in poi. Elisa, altro grande successo, Heaven Out of Hell, su Dimensione Suono Soft, per il nostro buongiorno. Tra poco l'appuntamento Good Life, gatti e anziani, un'unione che migliora la vita. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno.

0: se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
4: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
3: Unica tappa su Roma.
4: Ti aspettiamo al Maximo.
3: Primo piano food court.
4: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Ma poi ti ha regalato l'anello?
6: Ma che anello, meglio una cucina Lube. Dura di più.
9: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
10: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce. Con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
11: Te devo dire una cosa.
12: Dilla.
11: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
12: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
11: E quindi?
12: Iazzoni! Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
13: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
14: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: proprio all'inizio degli anni 70 fu aggettivato italiano punk. Edoardo Bennato, una carriera stellare, lunga, davvero mezzo secolo anche per lui, una settimana, un giorno, un bel classico ritrovato nelle sabato mattine insieme in questo 30 maggio sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Come ritroviamo il primo appuntamento Good Life e parliamo dei gatti che hanno un modo speciale di stare accanto alle persone, non invadono e non cercano continuamente attenzione, tuttavia riescono a riempire una casa con la loro presenza. Per molte persone anziane un gatto rappresenta una compagnia emotiva importante, la routine quotidiana fatta di pappa da preparare, cuccia da sistemare e anche chiacchierate con il proprio amico a quattro zampe, che aiutano a mantenere attivo il senso del tempo e della cura. Sapevi che secondo diversi studi sul benessere animale il suono delle fusa può avere un effetto rilassante e contribuire a ridurre la sensazione di solitudine? E non è soltanto una questione affettiva. Avere un animale può rendere le giornate più organizzate e meno vuote, richiedono meno uscite rispetto ai cani, quello sì è comodo, amano gli ambienti stabili e si adattano bene alla vita domestica. La cosa sorprendente è che molti gatti imparano a riconoscere le abitudini delle persone con cui vivono. Alcuni si avvicinano sempre negli stessi orari, altri sembrano percepire momenti di tristezza oppure di stanchezza. È proprio vero che a volte il conforto non ci arriva dalle parole di altre persone, ma da un piccolo animale che si siede accanto a noi in silenzio e resta in ascolto. Posso testimoniare con i miei 5 gatti. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Mi dici

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La voce d'angelo degli anni 2000. Dido, Life for Rent, uno dei suoi maggiori successi ritrovato su Dimensione Suono Soft. Siamo quasi arrivati alle 8, il che vuol dire che tra poco c'è di nuovo l'appuntamento con le ultime notizie, a seguire il meteo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Attenzione, attenzione!
8: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
9: Per ragazzi con e senza disabilità.
10: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
11: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
12: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
13: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
14: Per info www.artenelcuore.it.
15: Vi aspettiamo!
16: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
18: Todis, buongiorno convenienza.

0: Ora sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
1: Buongiorno da Salvatore Lordi, ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità romana, 7 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsione, armi e sfruttamento della prostituzione. Il sodalizio era capace di trattare ingenti carichi di droga con fornitori in Sud America e con figure apicali della criminalità romana. Stabilimenti a Ostia sono tra le nuove concessioni firmate dal comune, aprono Belsito, Nuova Pineta e Mare Chiaro. Ora sono 27 i permessi rilasciati dagli stabilimenti da parte del Campidoglio dopo la messa a norma da parte dei Lidi. Il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio ha fatto ricorso contro la scarcerazione di Gianni Alemanno. Sono basito, ma in ogni caso uscirebbe 7 giorni dopo, le parole dell'avvocato. L'ex sindaco, lo ricordiamo, non aveva rispettato gli obblighi sulla detenzione alternativa. Veniamo al concorso ippico di Piazza di Siena. Ieri la prestigiosa Coppa delle Nazioni, buon quarto posto per gli azzurri. Soddisfatto, ma non del tutto, il cavaliere romano Emanuele Camilli al microfono di Valentina Lorusso.
2: Emozione fantastica, e quindi sicuramente essere di Roma fa la differenza. Per la squadra va benissimo, hanno montato tutti i ragazzi, sono stati fantastici, i Galli hanno saltato benissimo. Io sono molto deluso del mio secondo giro, perché avendo un cavallo che salta così, ho fatto delle imprecisioni abbastanza gravi, quindi spero di rifarmi domenica e che non succeda tante volte.
1: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
4: Ci attende un lungo ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sabato, domenica, lunedì, martedì, 4 giornate di sole in tutta la regione, solo di tanto in tanto qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino. E come temperature e valori estivi, ma per fortuna non eccessivamente alti. Toccheremo i 30 gradi, al sole anche qualcosina in più, ma bene o male anche di notte si riuscirà a dormire, quindi caldo sì, ma in qualche modo accettabile. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
5: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Tu mi hai svelato cose che in me tenevo segrete. Sei stata per le corde dell'anima il sussurro notturno del vento.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Dance e Listen nel weekend della Radio del Benessere Dimensione Suono Soft, un fine settimana davvero intenso anche per quanto riguarda i nostri appuntamenti, più tardi i collegamenti con Piazza di Siena. Ho detto bene, ho sempre paura di sbagliare e dire Piazza di Spagna, ce l'ho sempre in testa, ogni anno è la stessa cosa. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night in Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione e attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Te devo dire una cosa.
4: Dilla.
3: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
4: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
3: E quindi?
4: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
5: 7 anni insieme.
4: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31.

0: 1 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
1: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare e...
7: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
10: Dimensione suono soft.

attenzione perché dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza scarica subito l'app Pop Art Event disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive.

0: Falling wherever you will go. Siamo tornati nel 2001, la grande musica in questo weekend su Dimensione Suono Soft. Tra poco di nuovo l'appuntamento con l'informazione. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione giornalistica.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Dalle incursioni armate nella retrobottega di un street food fino alle fughe ad alta velocità, passando per scippi lampo, sono 5 gli ultimi arresti della polizia sul fronte dei reati predatori nella capitale. 4 le operazioni degli agenti a San Paolo, Porta Maggiore, Tor Carbone e Spinaceto. Il crollo del Palazzo al Flaminio, disposta una nuova perizia in appello, l'incarico a giugno. Il pezzo dell'edificio nel 2016 cedette, portandosi dietro 3 piani, decina anche gli sfollati. Un processo e una sentenza di primo grado che ora viene messa in discussione in secondo grado. In attesa della festa della Repubblica continuano le nuove prove notturne per il 2 giugno. Dalle terme di Caracalla a Piazza Venezia, per l'80° anniversario della Repubblica, migliaia di militari coinvolti con mezzi a cavallo fino all'alba. Roma Capitale inaugura al Quarticciolo il centro di orientamento al lavoro nel quadrante est della città. È nato infatti il Col Togliatti, il nuovo sportello pubblico dedicato all'orientamento, alla formazione, al matching tra offerta e domanda di lavoro e all'accompagnamento al lavoro. Bandiere verdi, sono 10 nel Lazio le spiagge a misura di bimbo, 8 nel Pontino, nell'elenco Formia, Gaeta, Latina, Sabaudia, San Felice, Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene, ci sono anche Anzio e Montalto di Castro. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Mamma mia, che voglia di mare, chissà quanto dovrò ancora attendere, c'è sempre qualche impiccio di mezzo. E beh, molto impegnati anche in questo weekend del ponte in diretta su Dimensione Suono Soft. Tra poco arrivano anche i collegamenti con Piazza di Siena, arriva anche la nostra Maria Chiara Belardo, quindi a darmi il cambio. Ci ritroveremo domani alle 6. Baci!
10: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
11: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

0: Yes, Prince con The Most Beautiful Girl in the World, una canzone che ci mette grandi aspettative e poi arrivo io e le deludo tutte. 17 minuti dopo le 9 del mattino, dai che ce l'abbiamo fatta a raggiungere la parte più bella della settimana, ovvero il weekend, il fine settimana, quando finalmente possiamo abbandonare lo stress di tutti i giorni, no, infrasettimanali e feriali, abbracciare finalmente il relax e il benessere che ci meritiamo. Buon sabato 30 maggio 2026, mua, saluto ed un bacio anche a Silvia Giansanti che mi ha preceduta. Da questo momento in poi ci sono io, Maria Chiara Belardo, ad accompagnarti per le prossime 4 ore. Condividiamo ovviamente tutta la nostra collezione di grandi successi. Oggi abbiamo un gran bel da fare, abbiamo ovviamente appuntamenti di benessere, le good life e più avanti anche un collegamento con Piazza di Siena. Non ti svelo altro, siamo pronti a partire. Vivi un evento appassionante, imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133, via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione. Per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: Ma poi ti ha regalato l'anello?
9: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
10: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
11: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4.

0: pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: 7 anni insieme.
4: A chi?
3: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
4: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
5: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce, con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
12: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Eagles su Dimissione Suono Soft. Intanto prendi nota, perché dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix Confita. E per vivere al meglio l'esperienza, scarica subito l'app Pop-Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a Memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive. Intanto adesso Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience.
2: Oh, buongiorno amici, oggi con molta tristezza vi devo comunicare che è l'ultimo giorno in mare. Ha sempre un sapore strano, però, nonostante siano state tante vacanze al mare, questa mi dispiace un po'. Bellissimo e malinconico insieme. Ho scoperto una barca a vela che non uso quasi mai, che è la Stella del Nord, che naviga lentamente verso Dubrovnik. L'ho guardata da poppa a prua, bellissima. Il vento è leggero, ovviamente il mare molto calmo, e sul ponte si sente soltanto il rumore dell'acqua contro lo scafo. Spettacolare. Quando la città appare all'orizzonte sembra sospesa nel tempo, e stiamo parlando della mitica Dubrovnik. Mura antiche, tetti rossi, luce dorata ovunque. Attracchiamo poco fuori dal centro storico e raggiungiamo la città a piedi. Perché? Perché dopo tanto mare, tante notti passate in barca, tanti giorni passati in barca, quasi 5, è bello anche camminare un po' per una cittadina bellissima come Dubrovnik. Qui le stradine sono di pietra, brillano sotto il sole, musica dal vivo a palla, profumo di pesce grigliato e piccole terrazze vista mare. Sembra, concedetemi l'azzardo, un po' una Portofino, un po' più antica, un po' più vera, insomma. Al tramonto si sale sulle mura, sulle cinta,

0: lassù devi vedere completamente tutto lo spettacolo dell'Adriatico davanti a noi. Si vede la costa italiana e da qui si vede la Puglia. E insomma, anche lei non è male. La Stella del Nord si ferma sull'acqua, elegante e silenziosa. E quindi è l'ultima cena. Semplice, perfetta. Pesce fresco, vino bianco, il cielo che lentamente diventa blu scuro. Un po' di malinconia, nessuno parla troppo, sia il nostro comandante, chef, cuoco, marinaio Luca, sia io che la mia compagna, mia moglie. Siamo sereni, tranquilli, perché certi viaggi quando finiscono, secondo me, lasciano dentro un silenzio bellissimo e quasi mi commuove. Mentre Dubrovnik si illumina nella notte, la Stella del Nord continua ad ondolare piano, piano, piano, piano, come se anche lei non volesse dirci addio. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: La colonna sonora degli esami di maturità. Facciamo anche un in bocca al lupo a tutti i maturandi di quest'anno, perché ormai siamo agli sgoccioli, le date si avvicinano. Era Antonello Venditti con Notte prima degli esami su Dimensione Sono Soft. Tra poco ci sono anche le news e poi ci colleghiamo con Piazza di Siena per l'annuale concorso ippico internazionale di Roma, tra pochissimo.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Attenzione, attenzione!
3: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
4: Per ragazzi con e senza disabilità.
5: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
6: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
7: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
8: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
9: Per info www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Dalle incursioni armate nella retrobottega di uno street food fino alle fughe ad alta velocità passando per scippi lampo, sono 5 negli ultimi arresti messi a segno dalla Polizia di Stato sul fronte dei reati predatori nella capitale nel corso di 4 distinti interventi che hanno interessato i quadranti di competenza dei commissariati di San Paolo, Portamaggiore, Tor Carbone e Spinaceto. Lo stadio della Roma, via libera della Regione Lazio alla convenzione per il nuovo impianto, definiti compiti e procedure tra enti coinvolti nel progetto previsto nell'area di Pietralata. L'accordo avrà validità dalla firma fino al 31 dicembre 2032. Salute, il 7 giugno a Roma si svolge la 14ª edizione dell'Inforaduno al Pantheon, una giornata di sensibilizzazione sul linfoma con pazienti, medici e volontari. La manifestazione ha il patrocinio di Roma Capitale e Regione Lazio. Andiamo a Piazza di Siena per il concorso ippico Master Vinseo che quest'anno festeggia il suo centenario. Ieri quarto posto per l'Italia nella Coppa delle Nazioni. Un primo bilancio dal presidente della FISE Marco Di Paola al microfono di Valentina Lo Russo.
15: Noi abbiamo la fortuna di avere un monumento che è come il Piazza di Siena qui a Villa Borghese che i romani ci concedono di utilizzare. Noi gli restituiamo sia la possibilità di accedere gratuitamente, quindi il pubblico viene e può godersi lo spettacolo senza barriere d'ingresso, e poi cerchiamo di restituirgli la location ancora più bella di come l'abbiamo ricevuta, quindi è un win-win detto all'americana tra noi e i romani, e ringraziamo sempre molto questa occasione di sport equestre.
14: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
16: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
17: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
18: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.
19: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sempre bello riascoltare gli Imagine Dragons. Questa era Next to Me dal 2018. Ancora buon weekend da Maria Chiara Belardo e stiamo finalmente per collegarci con Piazza di Siena per l'annuale concorso ippico internazionale di Roma. Per noi da Villa Borghese c'è Valentina Lorusso. Vai Valentina, buongiorno.
1: Buongiorno Maria Chiara, buongiorno a tutti. Allora qui da Piazza di Siena, da questa splendida location, tanti applausi, un pubblico entusiasta hanno accompagnato anche ieri sulle tribune di Villa Borghese la Coppa delle Nazioni, intesa San Paolo, uno degli appuntamenti più attesi dell'Oxio di Roma, Piazza di Siena, Master Binzeo. Ieri pomeriggio si è scritta una nuova pagina della storia del concorso. Il Messico infatti è tornato a conquistare la Coppa a distanza di ben 78 anni dall'unico precedente successo. Alle spalle del Messico si è classificata la Germania, battuta soltanto al barrage. Il terzo posto è andato alla Gran Bretagna, quarti i nostri azzurri. Il nostro quartetto era composto da Giulia

0: Poi in serata il tradizionale suggestivo carosello dei lancieri di Montebello. E per ora è tutto, vi restituisco la linea da Piazza di Siena, a voi.
1: Grazie mille alla nostra Valentina Lorusso, tu intanto resta qui con me perché tra pochissimo abbiamo appuntamento con le Good Life.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Te devo dire una cosa.
4: Dilla.
3: Sto a Rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
4: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
3: E quindi? Iazzoni!
4: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente.
10: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
9: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
12: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
11: Unica tappa su Roma.
12: Ti aspettiamo al Maximo.
11: Primo piano, food court.
12: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
13: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
14: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
15: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
16: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
17: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
18: Wow, ma che bella armadio!

0: di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
2: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 TMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Station. Incontriamo anche lui dal 1968 nella nostra degustazione musicale del weekend su Dimensione Suono Soft. Era Everybody's Talking. E adesso pronti a riconnetterci con la natura per questo appuntamento con le Good Life, perché il modo migliore per raggiungere una sorta di pace mentale e dei sensi in generale, il tutorial è semplicissimo. Prendi un piccolo annaffiatoio, versa dell'acqua e guarda la terra che disseta le radici di una pianta, perché ogni giornata apparentemente semplice può donarci un valore terapeutico, permettendoci così di prenderci cura di qualcun altro, che sia un animale, un essere umano o in questo caso una pianta. E d'altronde questo è un qualcosa di psicologicamente utilissimo. La risposta ce la dà ovviamente la scienza, che ci parla di capacità di rallentare. Quando infatti ci prendiamo cura di un fiore, attiviamo quella che gli psicologi chiamano attenzione rigenerativa, che a differenza dell'attenzione richiesta dagli schermi dei telefoni che ci logora, ci consente di osservare la natura riducendo immediatamente i livelli di stress e abbassando la pressione sanguigna. Inoltre, sapevi che nell'Ottocento, nei primi sanatori europei, il giardinaggio veniva addirittura prescritto come una vera e propria medicina per curare la malinconia e l'esaurimento nervoso? Ecco, quindi annaffiare un fiore ci connette con il ciclo della vita e ci ricorda che ogni cosa ha bisogno di tempo, cura e pazienza per fiorire. Un piccolo rito quotidiano che, mentre nutre la pianta, in realtà rigenera la nostra psiche. Oggi, non a caso, è il Water Flower Day, il piccolo miracolo di annaffiare un fiore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E oggi devo dire che la programmazione musicale di Dimensione su uno Soft ci sta facendo continui regali, canzone dopo canzone. Questa era Roxanne, pezzo in origine dei Police, reinterpretata però da George Michael per il suo album di cover jazz pop Songs from the Last Century del 1999. Pensa che ai tempi fece scalpore anche il videoclip registrato nel quartiere a luci rosse di Amsterdam. E ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala, Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala, Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: I numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno!

0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Buongiorno da Salvatore Lordi, operazione nazionale ad alto impatto contro droga e armi da parte della polizia. Una parte significativa dell'operazione ha riguardato Roma. Il bilancio parla di 267 persone arrestate, sequestrati circa 39 kg di droga e decine di armi. Disarticolata dalla Guardia di Finanza di Roma una filiera della contraffazione, sequestrate oltre 10.000 paia di scarpe Hermès in un deposito clandestino. L'attività ha preso le mosse dal quartiere Esquilino della capitale. Il danno economico per l'azienda è stato quantificato in oltre 8 milioni di euro. IMU, Tari e multe anche Roma alla rottamazione del comune. Il Campidoglio ha aderito alla normativa nazionale adottando un regolamento che approderà in aula il 4 giugno prossimo, previsto lo stralcio integrale di sanzioni accessorie e interessi di mora. Roma Capitale inaugura al Quarticciolo il centro di orientamento al lavoro nel quadrante est della capitale. È nato infatti il Col Togliatti, il nuovo sportello pubblico dedicato all'orientamento, alla formazione, al matching tra offerta e domanda di lavoro e all'accompagnamento al lavoro. Bandiere verdi, sono 10 nel Lazio le spiagge a misura di bimbo, 8 nel Pontino, nell'elenco Formia, Gaeta, Latina, Sabaudia, San Felice, Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene. Ci sono anche Anzio e Montalto di Castro. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
3: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto...

0: quarto filo d'oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli filo d'oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'oro, per sempre, ogni giorno.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Mi piace quando sorridi. Vedere le tue labbra che si tirano per farmi vedere quanto sei felice. Sei come un quadro che mi rende speciale. Il suono della tua risata è meglio di qualsiasi altra musica al mondo. Paragonabile al suono di un ruscello in un bellissimo bosco che mi rilassa il cuore e stende la mia anima.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Fabio Concato, che ha fatto emozionare il pubblico romano perché è tornato ad esibirsi proprio nella capitale all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dopo lo stop forzato a causa di una malattia, ed è stato bellissimo riabbracciarlo, e per lui insomma riabbracciare il suo pubblico. Noi l'abbiamo riascoltato volentieri su Dimensione Sono Soft con Rosalina. E sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, ma a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. E tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000.

0: Famiglia Peter Pan è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano

0: Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
1: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
13: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
14: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
13: Ma l'aereo è tra 6 ore.
14: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
17: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
16: Unica tappa su Roma.
17: Ti aspettiamo al Maximo.
16: Primo piano, food court.
17: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
18: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.
20: Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft. E ti

0: Per sempre pazza di loro sono i Backstreet Boys su Dimensione Suono Soft con I Want It That Way. C'è Francesca Romana Barberini ora.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa succede quando il mare incontra la cucina di territorio? Beh, oggi lo scopriremo perché parliamo della terza edizione della Tavola dei 300, la kermesse enogastronomica organizzata dall'Associazione Ristoratori Lubrensi per valorizzare gli antichi borghi e la cultura gastronomica locale e che tornerà il 16 e il 17 giugno. È con noi per svelarci tutti i segreti della nuova edizione Mariella Caputo, anima e cuore della storica taverna del Capitano. Cara Mariella, è un piacere averti a Segreti in Tavola, benvenuta.
3: Buongiorno.
2: Ciao, allora la Tavola dei 300, tema di quest'anno Coast to Coast, cosa succederà in questa nuova edizione? Raccontaci.
3: Beh, sarà un'edizione straordinaria, Coast to Coast, perché Massa Lubrense è famosa soprattutto per la sua costa e quindi abbiamo deciso di coinvolgere i borghi marinari. Due borghi bellissimi, Marina della Lobra e Polo. L'anteprima sarà svolta a Marina della Lobra e invece la serata finale con questa grande tavolata sulla spiaggia sarà a Polo, dove cucineranno tutti i nostri associati un menù di tre portate. Non vi svelo i piatti perché è un segreto, però vi posso dire una cosina, che il dolce sarà delizia al limone.
2: Senti, come si può partecipare e cosa succederà, appunto, dove si trovano i punti, cosa possiamo gustare in questi due giorni oltre alla serata, naturalmente?
3: Beh, oltre alla serata si possono gustare i prodotti del nostro territorio, che è un territorio proprio straordinario, perché abbiamo sì il mare, abbiamo le spiagge, quindi il pescato, ma abbiamo anche dei prodotti agricoli meravigliosi. Cioè, vi ricordo sempre il limone ovviamente, ma tutti gli ortaggi, anche le zucchine hanno un sapore straordinario, tutti gli ortaggi, grazie secondo me a questo mix fra la terra di origine vulcanica e poi sicuramente il profumo del mare.
2: Mariella, dove si possono acquistare i biglietti per partecipare?
4: Allora, i biglietti si possono acquistare semplicemente online, la Tavola dei 300 Coast to Coast. Molto semplice, fate presto perché sono solo 300 posti.
2: Certo, la Tavola dei 300. Mariella, grazie davvero per essere stata con noi. Appuntamento martedì 16 giugno e mercoledì 17, appunto, per la Tavola dei 300. Ci sentiamo presto e buona giornata.
4: Grazie, a presto.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: volta.
1: La prima volta anche in Igramaro nel weekend di Dimissione Sono Soft, e dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix Confita. Per vivere al meglio l'esperienza, scarica subito l'app Pop-Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a Memory, scattare foto e vivere tante esperienze interattive. Tra poco ci sono le news intanto.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
6: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
5: Unica tappa su Roma.
6: Ti aspettiamo al Maximo.
5: Primo piano, food court.
6: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business. Tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati PIM, i pezzi di lavora, di risparmio, di qualità.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Bentrovati da Andrea Soprani. Operazione nazionale ad alto impatto contro droga e armi da parte della polizia. Una parte significativa dell'operazione ha riguardato Roma. Il bilancio parla di 267 persone arrestate e sequestrati circa 39 kg di droga e decine di armi. Una nottata movimentata su via Cristoforo Colombo. Alcuni cavalli di reparti militari impegnati nelle prove della sfilata per il 2 giugno ai Fori Imperiali sono fuggiti dai loro recinti, probabilmente dopo essere stati spaventati dall'esplosione di petardi che qualcuno ha fatto scoppiare vicino a loro. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una bravata non collegata alla presenza degli animali sul posto o di un gesto intenzionale. In corso le indagini. Carabinieri in prima linea contro gli scippi ai danni dei turisti nel cuore di Roma. In una notte due arresti, due cittadini algerini di 23 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora con precedenti, sorpresi subito dopo il furto dello zaino a un turista statunitense di 65 anni, e due denunce a due tunisini di 20 e 23 anni che sono stati denunciati perché indiziati di aver strappato una collana d'oro a un turista americano. Tennis sulla terra rossa di Parigi prosegue il Roland Garros. Oggi si completa il terzo turno del tabellone singolare maschile. Scendono in campo i tre italiani ancora in corsa dopo l'eliminazione di Jannik Sinner. Si giocano un posto negli ottavi Flavio Cobolli, che apre il programma alle ore 12. Poi Matteo Berrettini affronterà Francisco Comesana non prima delle 13, mentre Matteo Arnaldi sfiderà Rafael Collignon dalle 13.50. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: E poiché io ti amo, i pini nel vento

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sulla radio del benessere, dal menu degustazione musicale abbiamo anche ascoltato Sting con If I Ever Lose My Faith in You. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie, allora non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene perché non ti costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, scopri di più su peterpannodv.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Sette anni insieme.
7: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare, fino al 31 maggio, posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
8: Te devo dire una cosa.
7: Dilla.
8: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
9: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
8: E quindi?
9: Iazzoni! Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
10: Ma poi ti ha regalato l'anello?
11: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
12: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
13: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
14: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest, We Are the Sound.
15: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
16: Dimensione suono so.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Moda insieme a Carabe De Palo con Come un pittore su Dimissione Sono Soft. E se stai già pensando alle prossime vacanze al mare, beh, tocca farci due conti in tasca, perché secondo le ultime stime i prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati del 24% negli ultimi 5 anni. Ma facciamoci due conti: secondo le stime il costo medio per una settimana al mare, quindi consideriamo ombrellone e due lettini, è di 225 euro. Ma stiamo impazzendo, ma sai che faccio? Mi compro uno sdraio e mi metto in balcone, va, mi conviene.

compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Gianna Nannini con Bello Impossibile su Dimissione Suono Soft, una canzone che capita proprio a pennello perché è arrivato il nostro Federico Grilli e quindi questa è la colonna sonora perfetta per accogliere il nostro Bello Impossibile, profumatissimo, c'è sempre un profumo pazzesco addosso, ma come fa? 12:57 minuti, abbiamo ancora un appuntamento con le news e poi ti lascio nelle sapienti mani di Federico. E ci sono serate che non sono semplici gare ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala, Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala, Pietro Mennea, acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno. Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione per permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: valentinoautomobili.it.

0: 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online. Supermercati PIM, Hyper Family Agora,
1: di risparmio, di qualità. Sempre informati con Dimensione sullo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio sparati prima delle prove del 2 giugno a far imbizzarrire e scappare una trentina di cavalli dall'area delle prove alle Terme di Caracalla, che hanno ingaggiato una corsa al galoppo nella notte tra le auto lungo via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di 2 militari e un poliziotto feriti. Anche una quindicina di cavalli sarebbero rimasti feriti in modo lieve. Avviate le indagini. Secondo le indiscrezioni, ora al centro di verifiche, a sparare un petardo potrebbe essere stato un vigile urbano. Roma aggredisce una donna sull'autobus con un pugno al volto dopo essere stato invitato a non fissarla. La donna, 23enne romana, chiede così aiuto all'autista, che contatta i carabinieri. I militari sono intervenuti denunciando il quarantenne. I fatti sono avvenuti nel corso della notte nel quartiere Torpignattara. Castel Gandolfo, i carabinieri hanno arrestato un quarantenne romano gravemente indiziato del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo aveva trasformato la propria abitazione in un supermarket della droga. Nella perquisizione in casa sono stati rinvenuti oltre 540 grammi di hashish, suddivisi in ovuli e panetti, e 5 grammi di cocaina, nonché tutto il materiale necessario per il taglio e frazionamento degli stupefacenti. Trovati inoltre 4.540 euro ritenuti provento dell'attività. MotoGP, Gran Premio del Mugello, Marco Bezzecchi in pole davanti a Raúl Fernández e Jorge Martín. Prima fila tutta Aprilia, il leader del mondiale partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio nel Gran Premio di domenica. Marc Márquez apre la seconda fila, seguono Aldeguer e Pecco Bagnaia, settima e nona posizione per le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie come sempre alla nostra redazione, noi siamo davvero arrivati alla fine, quindi mi tocca lasciare il microfono a Federico Grilli, che ti accompagna fino alle 17, come invece l'appuntamento a domani mattina puntuale a partire dalle 10. Buon proseguimento da Maria Chiara su Dimensione sullo Soft, ciao!
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Oggi ho scoperto che il sole è un pianeta al buio, se non sei tu con i tuoi sorrisi ad illuminarmelo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

13, 17 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft, il mio buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando, sono Federico Grilli e ti accompagnerò quindi fino alle 17 di questo sabato 30 maggio, non prima però di aver salutato Maria Chiara Belardo che è stata con te fino a poco tempo fa. Ti voglio ricordare che avremo veramente tanti appuntamenti nell'arco di questa

0: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
3: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Ho perso 8 kg in 2 mesi, senza rinunce, con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
9: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
10: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
11: Il 31 maggio dalle 16, Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
10: Unica tappa su Roma.
11: Ti aspettiamo al Maximo.
10: Primo piano, food court.
11: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
13: Cerchi una partenza davvero intelligente?
14: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
13: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
14: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Te devo dire una cosa.
16: Dilla.
15: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
16: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
15: E quindi? Iazzoni!
16: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
17: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
0: Dimensione Suono Soft.
18: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

nostro poeta romano Antonello Venditti e la sua Settembre. Questo era il 1966, un disco memorabile che tutti quanti noi

0: sicuramente abbiamo nella nostra discoteca privata. 13:38 minuti su Dimensione Suono Soft, io sono Federico Grilli, ma con te voglio parlare di Good Life e voglio farti subito una domanda. Voglio sapere se sai cosa lega la creatività con il benessere. Allora, intanto parliamo di capacità di immaginare soluzioni nuove e soprattutto di guardare il mondo con curiosità, perché essere creativi non significa solo dipingere o scrivere, ma allenare la mente ogni giorno e pensare in modo diverso, e spesso le invenzioni più utili nascono proprio da intuizioni semplici. Gareth Morgan, per esempio, migliorò il semaforo introducendo il sistema a tre luci, che non è una cosa, insomma, da stupidi, no? Mary Anderson ideò, per esempio, il tergicristallo osservando la pioggia durante un viaggio in tram. E poi c'è John Walker, che arrivò al fiammifero quasi per caso, mescolando sostanze in laboratorio. La scienza conferma che attività creative e storie di ingegno, aiutano a ridurre stress e ansia, aumentando così il senso di fiducia nelle proprie capacità. In fondo, la creatività è una risorsa gratuita, basta coltivarla con calma, curiosità e naturalmente voglia di sperimentare. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: la radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: è la storia di un amore che viene un po' messo alla prova della distanza, dai viaggi e dalle incomprensioni. Probabilmente una storia un po' comune a molti. Tiro Mancino, per me importante, su Dimensione Suono Soft. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà un grande evento, il World Taekwondo Grand Prix Confita. Allora, se vuoi vivere al meglio questa esperienza, ti consiglio di scaricare subito l'app Pop-Up Event, che è disponibile su Apple Store ma anche su Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai anche giocare a Memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Attenzione, attenzione!
5: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
6: per ragazzi con e senza disabilità,
7: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
8: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
9: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
10: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
11: Per info www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
16: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
17: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Operazione nazionale ad alto impatto contro droga e armi da parte della polizia. Una parte significativa dell'operazione ha riguardato Roma. Il bilancio parla di 267 persone arrestate, sequestrati circa 39 kg di droga e decine di armi. Sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio sparati prima

0: delle prove del 2 giugno a far imbizzarrire e scappare una trentina di cavalli dall'area delle prove alle terme di Caracalla, che hanno ingaggiato una corsa al galoppo nella notte tra le auto lungo via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di 2 militari e un poliziotto feriti. Anche una quindicina di cavalli sarebbero rimasti feriti in modo lieve. Avviate le indagini, secondo le indiscrezioni. Ora al centro di verifiche a sparare un petardo potrebbe essere stato un vigile urbano. Ragazza aggredita su un bus ATAC con un pugno in faccia, aveva chiesto all'uomo di non fissarla. È successo di notte a Torpignattara, in via Filarete. L'aggressore, un quarantenne nigeriano con precedenti, dopo averla picchiata è tornato a sedersi tranquillamente. La 23enne è stata soccorsa dall'autista e l'uomo è stato poi denunciato dai carabinieri intervenuti. L'acqua e il verde tornano protagonisti a Villa Borghese, a Roma, grazie agli interventi di restauro presentati in occasione della 100ª edizione del concorso ippico di Piazza di Siena. A guidare la visita di inaugurazione delle opere restaurate è stato Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, che ha illustrato i lavori realizzati attorno all'ovale, con particolare attenzione alla fontana dei pupazzi e alla fontana dei cavalli marini. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Uno spettacolo per gli dèi, la vita di due innamorati.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: diciamo che nella seconda metà degli anni 90 Enrique Iglesias ebbe modo di mettere a segno diversi grandi successi, tant'è da così tintillare l'orecchio di Whitney Houston, che alla fine decise di fare questa meravigliosa Could Have This Kiss Forever. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Supermercati
9: sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semi.

0: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare e...
1: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
2: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
2: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
2: E quindi? Iazzoni!
3: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
5: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
4: Unica tappa su Roma.
5: Ti aspettiamo al Maximo.
4: Primo piano, food court.
5: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicentro.

0: Edi.it o scarica l'app.
1: Sottocosto Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica.

0: 900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Dimensione suono soft.

La mano di Burt Bacharach si riconosce subito, anche se il successo è firmato dai Carpenters e questa meravigliosa Close to You. Diciamo che è una canzone romantica degli anni 70, non racconta una storia d'amore vissuta, ma proprio il desiderio di essere vicino alla persona amata, affascinati dalla sua bellezza.

ma anche dalla sua dolcezza, veramente incredibile questo brano appunto degli anni 70. Queste dimensioni sono soft, io sono Federico Grilli, ti auguro un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando e saremo insieme fino alle 17.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Giglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto!

0: alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Al galoppo fra le auto per le strade di Roma Sud, questa la scena inusuale a cui hanno assistito centinaia di passanti che si trovavano nella notte su via Cristoforo Colombo. Un gruppo di cavalli impegnati nelle prove della sfilata per il 2 giugno ai Fori Imperiali sono fuggiti dai loro recinti, probabilmente dopo essere stati spaventati dall'esplosione di petardi che qualcuno ha fatto scoppiare vicino a loro. Secondo le indiscrezioni ora al centro di verifiche, a sparare un petardo potrebbe essere stato un vigile urbano. Volto coperto e bandana blu in testa, ha minacciato il cassiere, ha preso 300 euro dalle casse ed è scappato. Un malvivente che ha messo a segno una rapina in un supermercato di San Giovanni. Il blitz criminale ieri mattina al PAM locale di via Taranto, di fronte alla fermata della metro. Sono in corso le indagini della polizia. Nuova operazione di Extinction Rebellion nella capitale. Occupano con centinaia di tende Piazza dell'Esquilino. Installate una grande terra e un missile con le caricature di Donald Trump e Giorgia Meloni, immediatamente strappate dalla polizia per ordine del questore. Dissacrare il potere in Italia da oggi è vietato. Questo è lo stato della nostra democrazia, dichiara il movimento. L'occupazione proseguirà per tutta la giornata. In programma presentazioni, musica, dibattiti e laboratori artistici. Tennis. Flavio Covolli supera lo statunitense Tien in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e vola agli ottavi di finale del Roland Garros contro il numero 18 del seed. Il tennista romano ha dominato il match dall'inizio alla fine. Ancora in campo Berrettini contro l'argentino Comesagna, mentre Arnaldi se la vedrà con il belga Collignon. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
5: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime, prima ancora che i corpi si vedano.

0: blame on me.
1: Su Dimensione Suono Soft, fra poco l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Ti parlerò di simboli di gioia, di gioco e di resilienza. Ma se ne vuoi sapere di più, come sempre ti invito a rimanere con noi. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Menea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Puoi vivere l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Menneo. Acquista subito il tuo biglietto e naturalmente devi andare su Ticket One.

0: tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi? Iazzoni!
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
7: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
6: Unica tappa su Roma.
7: Ti aspettiamo al Maximo.
6: Primo piano, food court.
7: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
9: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
12: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
13: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
14: Ma poi ti ha regalato l'anello?
15: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
16: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
17: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
18: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
19: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
20: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Fuoco d'artificio.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: È stato un grande classico negli anni Ottanta, dedicato allo sguardo più che altro di Bette Davis. Lei era Kim Carnes, questa è Dimensione Sono Soft, io sono Federico Grilli e alle 15.39 minuti con te voglio aprire il nostro appuntamento dedicato alle Good Life. Inizio subito facendoti una domanda così, fretta fretta. Sai cosa c'entrano le lontre con il nostro benessere? Allora intanto ti posso dire più di quanto immagini, perché le lontre sono considerate simboli di gioia, di gioco, di resilienza. Passano molto tempo a scivolare, nuotare, giocare con sicuramente piccoli oggetti e quando dormono in acqua spesso si tengono per la zampa per non separarsi proprio dalla corrente. È un gesto tenerissimo ma anche una vera strategia di protezione e unione. Gli studiosi del comportamento animale osservano da tempo quanto il gioco sia importante anche negli adulti, perché aiuta a ridurre lo stress, a migliorare l'umore e naturalmente a stimolare anche creatività e socialità. Allora, le lontre ci ricordano proprio questo, quindi ritagliarsi ai momenti di leggerezza non è una perdita di tempo ma un bisogno naturale. E c'è anche un messaggio ambientale molto importante: proteggere biodiversità e habitat significa preservare in qualche modo l'equilibrio prezioso che riguarda anche il nostro benessere. Allora oggi facciamo così, ti diamo un compito, prova a concederti un momento di svago autentico con la stessa leggerezza di una lontra magari all'interno di un ruscello. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli anni 2000, protagonisti su Dimensione sono Soft, lei era Gabrielle con Out of Reach.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno. Di Cecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, ragazza aggredita su un bus ATAC con un pugno in faccia, aveva chiesto all'uomo di non fissarla, è successo di notte a Torpignattara, l'aggressore, un quarantenne nigeriano con precedenti, dopo averla picchiata è tornato a sedersi tranquillamente, la 23enne è stata soccorsa dall'autista e l'uomo è stato poi denunciato dai carabinieri intervenuti. Dopo due anni ripetute denunce da parte dei residenti per violazioni a norme basilari di decoro e schiamazzi è stato chiuso il pub Mercado in zona Eur. L'ultima serata si è trasformata in una sequela di danni ai palazzi limitrofi, apparsi striscioni con la scritta «Condomini scendete, vi facciamo la festa». Prosegue il percorso di riordino, regolarizzazione e rilancio del mare di Roma. Ad oggi sono 45 le concessioni già sottoscritte a Ostia, comprese le 6 spiagge libere attrezzate. Nuove aperture oggi sul litorale con il rilascio delle concessioni di Belsito, Marichiaro e la nuova Pineta. Regolarmente aperti dal 1 maggio sono inoltre i 4 chioschi di Castel Porziano. Spazio a colori, al Campidoglio arrivano quasi 200 proposte di rigenerazione urbana. Semplici cittadini, comitati di quartiere e associazioni hanno aderito al bando del Campidoglio per ridisegnare piazze e strade pericolose. L'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia dichiara: la risposta che abbiamo ricevuto è uno straordinario successo di partecipazione civica. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
9: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

0: ha fatto specie una volta vederla all'interno di una serie TV, ma io non lo sapevo. Rebecca Ferguson, forse te l'avevo detto in qualche altra occasione, è anche una brava attrice, anzi direi che forse azzardo, forse è più brava come attrice, non lo so. Però questa intanto era Glitter and Gold su Dimensione Suono Soft. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro, ma anche le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 €.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente, è che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
4: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente?
7: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
12: 7 anni insieme.
13: A chi?
12: A Gran Roma. E per festeggiare, fino al 31 maggio, posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
13: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.

0: integrale frizzante confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Questo era il 2004 per i Caney e la loro Everybody's Changing su Dimensione Suono Soft. Io sono Federico Grilli, ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Saremo insieme fino alle 17 di questo sabato 30 maggio. Però c'è anche un'importante comunicazione dal 4 al 7 giugno che ti voglio dare al Foro Italico. Ospiterà questo evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio questa esperienza, scarica subito l'app Pop-Up Event disponibile su Apple Store, Google Play. Dentro l'app troverai veramente di tutto di più, potrai scattare foto e vivere esperienze.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: musica italiana di Laura Pausini chiude il nostro appuntamento. Fra poco su Dimensione Suono Soft l'informazione.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili.

0: disponibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno. Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione per permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: valentinoautomobili.it.

0: 8 giugno. Lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, il risparmio.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Francesco Certo, 4 feriti di cui 2 gravi ma non in pericolo di vita, 3 militari dell'esercito e una poliziotta. Questo è il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte nell'area di Caracalla, dove erano in corso le prove per la parata del 2 giugno ai fori imperiali. Alcuni cavalli impiegati nelle esercitazioni si sono imbizzarriti dopo essersi spaventati per l'esplosione di fuochi d'artificio nelle vicinanze dei recinti e dei mezzi destinati al trasporto degli animali. I feriti hanno cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi. Tra loro una soldata dei lancieri di Montebello ricoverata in ospedale con diverse fratture alle costole e un polmone perforato, ferita anche una poliziotta colpita al volto durante i momenti di caos. Al pronto soccorso sono finiti inoltre altri 2 soldati dell'esercito. I botti sarebbero partiti da una batteria pirotecnica installata lungo una strada adiacente all'area delle prove. Per cause ancora da chiarire, il dispositivo si sarebbe ribaltato lanciando i razzi verso la zona in cui si trovavano i cavalli, reduci dalle esercitazioni per la cerimonia della festa della Repubblica. Una 15 di animali ha riportato ferite ed è stata affidata alle cure dei veterinari. Gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di un agente della polizia locale presente sul posto e trasmesso una relazione alla procura. Super Cobolli a Roland Garros, comoda vittoria in 3-7 su Tiennes, 6-2, 6-2, 6-3, ottavi in tasca. In campo Berrettini con Comesana. Berrettini ha vinto il primo 7-7-6 per perdere il secondo e il terzo 7-5, 7-6. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: E noi siamo pronti per salutarci. Fra poco con te ci sarà Giampiero Di Sora che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato. Io e te domani, l'appuntamento te lo voglio rinnovare. Se mi vuoi fare compagnia ti aspetto a partire dalle ore 17. Sono Federico Grillo. Ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata, naturalmente all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
5: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ladies.

0: le vibrazioni, senti come vibra, vieni da me. Questa è Dimensione Sono Soft, buon weekend e buon sabato pomeriggio da Giampiero Di Sola, insieme fino alle 21 in questa caldissima, direi, giornata di fine maggio, tanta carne al fuoco, come si dice in questo caso, con la radio del benessere. Saluto naturalmente Federico Grilli, che è stato qui fino a pochi dischi fa, ma adesso ci colleghiamo con Villa Borghese, naturalmente, dove c'è il concorso ippico internazionale Piazza di Siena. Per noi c'è Valentina Russo, che saluto. A te, Valentina, raccontaci tutto.
1: Sì, buon pomeriggio Giampiero, buonasera a tutti. Siamo nel terzo e penultimo giorno del concorso ippico di Piazza di Siena, quest'anno speciale per il centenario, una giornata dedicata alla gara barrage, l'Italian Champions Tour Sport, il Pony Team Italia, la Coppa del Presidente Pony, ancora il trofeo Loro Piana, mentre sta per iniziare proprio in questi minuti la spettacolare gara delle sei barriere, ma oggi è anche il grande giorno delle finali del FIP Arena Polo, European Championships. Il galoppatoio di Villa Borghese è pronto infatti a riempirsi per l'ultima volta per vivere l'epilogo della prima edizione dell'Europeo, che ha debuttato proprio nell'anno del centenario. A contendersi il primo titolo europeo di Arena Polo saranno Inghilterra e Francia, prima però ci sarà la sfida tra la nostra Italia e la Svizzera, valida per la medaglia di bronzo. Questa mattina il punto stampa della D di Sport e Salute di Agonepi Molineris, che ha illustrato quanto fatto per migliorare questa già splendida location e ha promesso di continuare ad ispirarsi al Central Park di New York. Pensate, insomma, grande prospettive per un evento che ogni anno accoglie le migliori scuderie di tutto il mondo e che è diventato un esempio di eleganza e di stile nel cuore senza tempo di Villa Borghese. Un palcoscenico veramente unico, lo sarà anche domani per il gran finale a Piazza di Siena. Ci si aspetta il tutto esaurito per il Rolex Gran Premio Roma, la gara individuale da Enrico Montepremi, che decreterà il re e la regina di questa edizione storica. Ma soprattutto ci si prepara a godersi il tradizionale, come ogni anno, attesissimo carosello dei lancieri di Montebello, che saluteranno Roma dando appuntamento al prossimo secolo, a questo punto possiamo dire, di grande equitazione. Ed è tutto da Piazza di Siena, vi restituisco la linea.
0: Grazie a Valentina Lorusso, grazie, appuntamento ovviamente con lei domani per l'ultima giornata di questo meraviglioso concorso ippico Piazza di Siena. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire, direi, Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima
9: Porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data

0: operatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
2: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
2: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
2: E quindi? Iazzoni!
3: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.

0: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
1: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
0: Ma l'aereo è tra 6 ore.
1: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Questa è Dimensione Sono Soft e adesso apriamo proprio le strade del food, proprio così il semaforo è verde perché c'è Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di una cosa che a me piace moltissimo, vale a dire la Macedonia.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. C'è un dolce, direi, chiamiamolo così, che sta subito d'estate, di tavole all'aperto, di merende improvvisate, di pranzi in famiglia. Di che cosa sto parlando? Ma della Macedonia. Ma attenzione, perché dietro una semplice coppa di frutta si nascondono tanti piccoli segreti che fanno davvero la differenza. Il primo? Allora, intanto bisogna scegliere la frutta giusta. Quindi una buona macedonia deve avere colori, consistenze e anche sapori diversi, ovviamente. Quindi pesche, albicocche, melone, fragole, kiwi, anguria, ananas, uva, frutti di bosco, insomma tutta la frutta che vi piace. Ma la frutta deve essere matura, ma non troppo. Deve essere morbida, sì, sfatta, no. Quindi una pesca troppo matura o una banana troppo dolce rischiano di trasformare tutto in una sorta di purea in poche ore. E poi c'è il taglio, perché anche quello conta. I pezzi devono essere più o meno della stessa dimensione per rendere poi la Macedonia bella da vedere, ma soprattutto piacevole da mangiare. Quindi la frutta più delicata come le fragole e le banane vanno aggiunte all'ultimo momento. A proposito di banane, sono tra i frutti più difficili perché anneriscono velocemente, avete presente quando le tagliate? Bene, anche mele e pere tendono ad ossidarsi velocemente, quindi meglio condire subito la macedonia con qualche goccia di limone. E poi fate attenzione anche all'ananas fresco e al kiwi perché contengono degli enzimi che possono alterare la consistenza degli altri frutti se la macedonia resta troppo a lungo in frigorifero. E il condimento? Vabbè, qua si apre un mondo. C'è chi ama solo succo di limone e poco zucchero come me, c'è chi aggiunge la spermuta d'arancia, io ci metto proprio l'arancia, ma anche, non so, foglie di menta, la vaniglia, c'è chi ci mette anche un pizzico di pepe proprio per esaltare la dolcezza della frutta. E sapete qual è il segreto? Non coprire mai il sapore.

0: pure naturale degli ingredienti. E poi la conservazione. La macedonia andrebbe preparata al massimo qualche ora prima di servirla, tenuta ben coperta in frigorifero, perché più passa il tempo più la frutta perde profumo, consistenza e soprattutto vitamine. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata, perché no, preparatevi una macedonia per cena. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione suono soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questo è il sound brasiliano Carioca di Maria Gadu Shimbalaye. A dimensione sono soft. Tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
0: Sempre informati con la dimensione sono soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
6: Ben trovati da Francesco Certo. Di 4 feriti, il bilancio della fuga al galoppo di una trentina di cavalli la scorsa notte dall'area delle prove della sfilata del 2 giugno alle terme di Caracalla. Si tratta di 3 militari dell'esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare i cavalli che fuggivano spaventati dopo l'esplosione di alcuni fuochi pirotecnici. Una militare ha riportato fratture alle costole, una poliziotta è rimasta ferita dopo essere caduta. In pronto soccorso altri 2 militari, feriti lievemente anche una quindicina di cavalli. Carabinieri di Roma Centro, insieme agli agenti della polizia locale, hanno avviato subito gli accertamenti, hanno avvertito la procura, a cui verrà inviata un'informativa. Le ipotesi per cui si procede al momento sono di lesioni e accensione di fuochi non autorizzata. Salita a bordo del bus partito da Termini, nota un giovane fissarla in modo insistente e prolungato, ma quando lo invita a smettere viene colpita con un pugno al volto. È accaduto ieri notte a Tor Pignattara, la vittima è una romana di 23 anni che è riuscita a chiedere aiuto al conducente, il quale subito ha allertato il 112. La ragazza è stata medicata al policlinico Casilino. Il presunto aggressore, un 40enne nigeriano senza occupazione e che si era seduto tranquillamente dopo l'aggressione, è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Cinecittà. Va avanti il percorso di riordino, regolarizzazione e rilancio del mare di Roma. Sono 45 ad oggi le concessioni già sottoscritte ad Ostia, comprese le 6 spiagge libere attrezzate. Regolarmente aperti dal 1 maggio i 4 chioschi di Castel Porziano e va avanti anche la manutenzione. Siamo al tennis, alla Roland Garros, Cobolli e agli ottavi, ha battuto comodamente Tien 6-2, 6-2, 6-3, al quinto set Berrettini in campo contro Comesagna. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
8: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su dimensione suono soft.
10: L'amore è speciale, sono gli sguardi e i sorrisi, è gelosia ma anche fiducia. L'amore viene dal cuore ed è tutta passione. C'è la mancanza di ragione, è tenerezza e anche commozione.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Tu che

Era il lontano 2010 quando gli Uberphonic spopolavano con questa Anger Never Dies su Dimensione Sono Soft con la radio del benessere. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona

0: tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it. Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
10: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
11: I numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
12: Supermercati BIM, i prezzi migliora, i risparmio, di qualità.
13: Ma poi ti ha regalato l'anello?
14: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
15: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
16: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
17: 7 anni insieme.
16: A chi?
17: A Gran Roma. E per festeggiare, fino al 31 maggio, posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
16: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
18: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
19: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
18: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
20: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
21: Scopri la nuova BYD Atto 2 di EMI Book.

un grandissimo Pino Daniele, questa è la sua Resta con me, la dimensione Sono Soft, la radio che stai in questo momento ascoltando. 18:39:40 in questo istante, dal 4 al 7 di giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza scarica subito l'app Pop Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a memory, scattare foto stupende, meravigliose e naturalmente vivere tante esperienze interattive.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Sono come tu mi vuoi, Irene Grandi, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie nel nostro sabato quasi sera di Dimensioni Sono Soft.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: valentinoautomobili.it.
4: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DiCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, i pezzi di Agora, di risparmio, di qualità.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
6: Bentrovati da Francesco Certo. E di 4 feriti il bilancio della fuga al galoppo di una trentina di cavalli la scorsa notte dall'area delle prove della sfilata del 2 giugno alle Terme di Caracalla. Si tratta di 3 militari dell'esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare i cavalli che fuggivano spaventati dopo l'esplosione di alcuni fuochi pirotecnici. Una militare ha riportato fratture alle costole, una poliziotta è rimasta ferita dopo essere caduta. In pronto soccorso altri 2 militari feriti lievemente, anche una quindicina di cavalli. Accertamenti dell'arma e della polizia locale. Domani con partenza alle 15.30 è in programma la tappa conclusiva del Giro d'Italia, l'approdo a Roma, il via previsto dall'Eur, l'arrivo al Circo Massimo, la carovana si dirigerà prima verso Ostia, poi attraversando la Colombo approderà in centro, dalle 13 chiusure delle carreggiate centrali di Viale Colombo, deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico. L'acqua è il verde, protagonisti a Villa Borghese grazie agli interventi di restauro presentati in occasione della 100ª edizione del concorso ippico di Piazza di Siena. A guidare la visita di inaugurazione delle opere restaurate, la D di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, che al microfono di Valentina Lorusso ha illustrato i lavori realizzati attorno all'ovale di Piazza di Siena.
7: Dobbiamo fare ovviamente una serie di progettualità che continuano a creare servizi, occasioni e continuare a riqualificare, ripulire Villa Borghese affinché sia esattamente quel palcoscenico veramente a quel punto unico al mondo, dove all'interno si può fare anche quell'evento, ma oltre all'evento di Piazza di Siena vive 365 giorni l'anno, perché grazie all'ovale di Piazza di Siena centinaia e centinaia di bambini fanno attività sportiva durante tutto l'anno.
6: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora
8: con Dimensione Suono Soft. Il tempo in città.
9: Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Prevarrà il sole con clima nel complesso asciutto, ad eccezione delle ore pomeridiane dove sarà possibile qualche isolato piovasco sulle zone montuose, ma comunque in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 28-29.

0: 9 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita, è un posto in cui non devo essere mai stata.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Ha cantato spesso e volentieri con un'altra grandissima, Ornella Vanoni, questa canzone. Quante volte l'hanno cantata insieme? Tra poco a Dimensione Sono Soft, la Barberina ti sorprenderà, ovviamente nell'appuntamento di Good Life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

0: Ristorante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
4: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
4: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
13: 7 anni insieme.
14: A chi?
13: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
14: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
15: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: ventina di minuti alle 8 di sera, anche se c'è il sole. LP all'anagrafe Laura Percolizzi, questa Other People prima dell'appuntamento con Good Life qui nel preserata di Dimensione Sono Soft. C'è una pianta che sta facendo molto parlare di sé nei laboratori di tutto il mondo, anche se in realtà le medicine tradizionali la conoscono da millenni. Si chiama berberina ed è composta è un composto naturale dal colore giallo dorato intenso. Ma cosa serve veramente esattamente questa cosa? La scienza moderna ha scoperto che questo estratto si comporta un po' come un direttore d'orchestra per il nostro metabolismo. La sua funzione principale è quella di aiutare l'organismo a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Ti parlo anche del suo meccanismo d'azione. La berberina riesce ad attivare un enzima cellulare chiave, una sorta di interruttore generale dell'energia che dice alle cellule quando bruciare i grassi e come convertire il glucosio in energia in modo efficiente. Per questo motivo molti la considerano un prezioso alleato naturale per chi vuole tenere sotto controllo per esempio la glicemia e dare una spinta al benessere metabolico. È un perfetto esempio di come la natura a volte custodisca risposte che la scienza si impegna a confermare giorno dopo giorno, offrendoci piccoli segreti per prenderci cura di noi in modo intelligente e naturale. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Get down.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eppure sentire, questa è la voce di Elisa, a dimensione sono soft, tra poco le ultimissime notizie dalla redazione. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Questo accade giovedì 4 di giugno, giovedì prossimo oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a son di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Attenzione, attenzione!
4: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
5: Per ragazzi con e senza disabilità.
6: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
7: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
8: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
9: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
10: Per info www.artenelcuore.it.
11: Vi aspettiamo!
12: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sempre informati con la dimensione sono soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
13: Buonasera da Francesco Certo. Di 4 feriti il bilancio della fuga al galoppo di una trentina di cavalli la scorsa notte dall'area delle prove della sfilata del 2 giugno alle Terme di Caracalla. Si tratta di 3 militari dell'esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare i cavalli che fuggivano spaventati dopo l'esplosione di alcuni fuochi pirotecnici. Una militare ha riportato frattura alle costole, una poliziotta è rimasta ferita dopo la caduta. In pronto soccorso altri 2 militari feriti lievemente, una quindicina di cavalli, accertamenti dell'arma e della polizia locale. Dalle incursioni armate nella retrobottega di uno street food fino alle fughe ad alta velocità, passando per scippi lampo, sono 5 gli ultimi arresti della polizia sul fronte dei reati predatori nella capitale durante 4 interventi che hanno interessato i quadranti di competenza dei commissariati di San Paolo, Porta Maggiore, Tor Carbone e Spinaceto. Misura interdittiva nei confronti di un comandante della polizia locale della provincia di Frosinone, gravemente indiziato di tentata concussione e peculato d'uso. Il provvedimento è seguito dall'arma e dalla polstrada. Infatti nell'agosto 25 il comandante si sarebbe inserito in una pratica amministrativa relativa al rilascio di una certificazione tecnica, chiedendo indebitamente una somma di denaro al titolare di un'attività commerciale per agevolare l'iter della procedura. Sarebbe poi emerso nelle indagini un utilizzo sistematico dell'auto di servizio per finalità private, circostanza che ha determinato l'accusa di peculato. 2 romani volano gli ottavi al Roland Garros. Poco fa, dopo un'epica maratona di 5 ore e 13 minuti, Berrettini ha battuto al super tiebreak 15-13 come Sagna. In precedenza Cobolli si era facilmente sbarazzato in 3 set di Tien. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su dimensione suono soft.
15: Chi ti vuole davvero bene ti cerca anche quando stai fingendo di non esistere.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nostra playlist, Alicia Keys con Empire State of Mind, la serata di Dimensione Suono Soft, la radio che stai ascoltando. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato ad orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì prossimo 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Te devo dire una cosa.
4: Dilla.
3: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
4: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
3: E quindi? Iazzoni!
4: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
5: Ma poi ti ha regalato l'anello?
6: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
7: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
8: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: DEM, ogni giorno il meglio.
10: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
11: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
12: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
11: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
12: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
13: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
14: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
15: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
16: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
17: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
18: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

abbiamo messo un po' di benzina nel motore, come si dice, con Charles and Eddie, Would I Lie to You, e queste dimensioni sono soft, la radio che stai ascoltando. Dal 4 al 7 di giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza scarica subito l'app che si chiama Pop Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a Memory e scattare foto naturalmente stupende, meravigliose, e vivere tante esperienze interattive.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: E con i Maroon 5 siamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensioni Sono Soft. Tra pochi istanti le ultime notizie per rimanere informati. Tutto questo con la radio del benessere.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.

0: giugno. Lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iperfamilia Gorà, di risparmio, di qualità.
2: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata con la nostra redazione.
3: Buonasera da Francesco. Certo, anche in questo tempo di tensioni e conflitti la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato. Bambini innocenti, madri e padri angosciati, prigionieri maltrattati, profughi, persone sofferenti di ogni età. Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace. Così Papa Leone al termine della recita del Rosario per la Pace nella grotta della Madonna di Lourdes nei Giardini Vaticani. Sarebbero almeno 4, secondo quanto apprende la Pressa, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale responsabili dell'accensione della batteria di fuochi d'artificio la scorsa notte nei pressi delle terme di Caracalla durante le prove notturne della parata. Durante le esplosioni dei razzi, una quindicina di cavalli di reparti militari sono fuggiti imbizzarriti lungo la Colombo, provocando il ferimento grave di 4 persone, di cui 2 gravi ma non in pericolo di vita, 3 militari dell'esercito e una poliziotta. I 4 avrebbero partecipato a vario titolo alla vicenda, uno dei quali avrebbe materialmente acceso la batteria, mentre gli altri avrebbero provveduto a portarla sul posto. Operazione alto impatto a livello nazionale delle squadre mobili contro lo spaccio e il porto abusivo di armi. L'attività della Questura di Roma ha portato a 267 arresti e 234 denunce, sequestrati 8 kg e mezzo di cocaina, altrettanti di hashish, 22 kg di marijuana, sequestrati inoltre 10 pistole, un fucile, 16 armi bianche. Avevano appena messo a segno un furto ai danni di un dermatologo, impossessandosi di preziose apparecchiature sanitarie, ricettari e dispositivi elettronici custoditi nella sua autovettura parcheggiata in via Nomentana. 3 georgiani che avevano avvolto la rifurtiva nella carta stagnola, bloccati dai falchi della polizia nei pressi dell'uscita dell'A24. All'Roland Garros, 2 romani agli ottavi, sono Cobolli che ha battuto il 3-7 TN e Berrettini che si è imposto dopo oltre 5 ore al Super Tie Break su Comesagna. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
2: Bene, grazie a Francesco Certo della redazione. Io sono Giampiero Di Sora, mi fermo qui anch'io, ci ritroviamo domani per continuare il nostro weekend. Ti aspetto tra le 14 e le 17. Ci sono le previsioni del tempo per la giornata di domani e naturalmente non perderti Bossa Club. Buona serata, ciao.
4: Con dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Prevarrà il sole con clima nel complesso asciutto, ad eccezione delle ore pomeridiane dove sarà possibile qualche isolato piovasco sulle zone montuose, ma comunque in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Con questo è tutto. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
2: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri. Il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi

0: con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
2: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova. Su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione, attenzione!
3: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
4: Per ragazzi con e senza disabilità.
5: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
6: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
7: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
8: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
9: Per info www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
12: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
11: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
12: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
14: Supermercati PIM, i prezzi migliora, i risparmio di qualità.
15: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Riascolta Bossa Club sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Guarda come appoggia la guancia alla sua mano. Oh, potessi essere io il guanto di quella mano e poter così sfiorare quella guancia.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: 7 anni insieme.
3: A chi?
2: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
4: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
6: Iazzoni!
5: Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
1: Canzoni d'amore.

fantasy appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Ho perso 8 kg in due mesi senza rinunce. Con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente. E io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

pensieri svegli e lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
5: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
4: Unica tappa su Roma.
5: Ti aspettiamo al Maximo.
4: Primo piano, food court.
5: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Alla fine ti amo anche quando litighiamo.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: In amore vince chi ride, chi piange, chi aspetta, chi trema, chi va, chi torna, chi resta. In amore vincono tutti, perde solo chi fugge.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Anna, come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.